0: Hello, Mrs. Adeola Adeyemi. Abi Mrs. Olua to your si.
1: Bene,
0: sir. Ah, bene. I de ku bene ite ma.
1: E se o.
0: E ma se ope laye laye de ralagba lowo.